Ile sua folta ma male allo male ngang pa ia. Amen. Io to via tu le li. Io to via tu le tua e lona malu malu. Io to via tu ia te ia il vani munimo o ia il lona malosi. Io to via tu ia te ia ona ona me mana. Via tu to ia te ia e tu sa malon siciliese. Via tu to ia te ia il leo le pu. Via tu ia te ia na pelia to malkitara. Io to via tu ia te ia il topa malsiva. Via tu ia te ia il menima malfaili. Via tu to ia te ia il su me palo talili. Via tu ia te ia il su me palo le tele. Via tu ia te ia i me umalava o ia il manava. Ia uto vi atu ile li. Ia vi ia pe oe le li ie. Ia vi inga o saunia e lau fana. Uofo ina atu ai atoa o matu leo. Ina ia longo ma alie i lau fafonga le li ie. Ia longo i tino, longo i loto. Ma ia fai mu fa malo si loto. Ia i lato uma o le afa fonga ma fa longolongo. Fa pa ia mai e lau fio le nei ngā luenga. Ma ia toe tu atu ai i lau fio e tau tu ai pe oe le au no. Fa mani mai i lau fa nau sa ngā lue. I le tu fa te singa o le nei li pine. Ona rou lava suafa Jesu Kristo lo mātou o li i faola. O le eo soi fua ma pule fatasi ma le anganga pa ia. O le atua e tō tasi. Mō le whaavavau, whaavavau lava. I le sua fau le tamā, ma le alo, ma le anganga pa ia. Amene. Amene.

0: le hoi tali mai risale ia ave ta ifitu i manu vai fa uma e mama
1: yo mamboe la chu ka mamboe
0: i Lani Baptiso, sauna mai, fam rama mero tarile a risale fam mole. Lani Baptiso, oleale tarile, tarile, tarile,

0: Kato.
1: Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato. Kato.

0: we shall sua ole winga ole ngoa o kato ole au
1: we shall sua ole o sau le au pa vitai e fa manuia le tua

0: Malaysia, pito matua wao pito Sili, ole isa ya ono fuku tolu. Tani mayari sale, salamu sifuru iva fuku mua mua.
1: Yeah, I'm okay.
0: Misi, umar lua lea?
1: Nang ole mua mua leo kufa kuwai.
0: Eh, rafa fuku punga le mua mua le sabi.
1: Fatu mawina la langi li mamalu le li.
0: Fatu mawina, oi, oi, fatu mawina, fatu mawina, ah.
1: Le ai, fatumuina
0: le lalolangi ino malu le lii. Ia, ori ngore sa otaria al tusi mumuoma wai a.
1: Io e, me mumuoma wai.
0: Ole, ofea na mumuoma wai fa upunga na, to e tau fai mai, faftai motali.